Epiaci, Yoro. Frosta. Annusare. Leccare. Si serva. Durante l'intervallo. Rapporti sensuali. Il salitino. A cosa pensi? Il mal di testa. Il mal di testa.

Bella Madonna, Gesù Cristo, piano, piano, cazzo piccolo, grande amore, sentimentiallo, undergarmento, il mal di testa.